Ma guardava da re come sputava con lui, ci mi passava vicino. Sa con già di capire, ne ha passati due secoli, sa se stai in bene. Si ci scrive di là, che la stessa serata, i mami si portavano.

0: là. Poi se vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al buio. Tu mi fai dannare, tu mi fai soffrire.
1: Ci mi fai soffrire?
0: Che se non mi capisci, sto fatto membrana, non sa che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a votare.

Hanno state passate, città accettate, stiamo ancora abbracciati. Imbriacate d'amore, assolì una canzone, e ci dice da me. Se per me rimane, può rubare a stesso, o te venga a pigliare.